0: Merci de nouveau à tous pour être venus ici et maintenant prions. Nous venons là d'écouter le mot du Saint-Père avant ce moment de prière. Et donc, le Saint-Père bénit les différents rosaires, chapelets ou dizainés que les enfants pratiquement vont utiliser pendant ce temps de prière. Le Saint-Père, tout à l'heure, a souligné le fait que
1: per pregare a te. Tu ci conosci tutti per nome e per ognuno di noi hai l'abbraccio di una mamma vera che non ci fa mai sentire soli. Tu che hai detto sempre sì a Dio, prendici per mano per trovare insieme la strada che ci porta in cielo. Ti chiediamo oggi di unire tutti i popoli della terra. Aiutaci a capire che siamo tutti fratelli e sorelle, anche se veniamo da paesi diversi o parliamo lingue differenti. Oggi preghiamo forte con il nostro Santo Padre. Ti chiediamo di proteggerli e di ascoltare la preghiera che facciamo insieme a Lui. Ti affidiamo anche tutti i bambini che soffrono, quelli che piangono per la guerra, che hanno fame o che sono malati. Porta a ciascuno di loro una tua carezza speciale e guarisci i loro cuori. Ma Maria, Regina dell'unità e della pace, porta la pace nelle nostre famiglie e in tutto il mondo.
0: Et donc nous écoutons cette invocation, cette introduction de cet enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

0: Nous venons là d'écouter un très très joli cantique du Credo. Oui Seigneur, je crois en toi. Et à présent, nous continuons avec ce chapelet après la confession de foi, le premier mystère.
1: Primo mistero luminoso.
0: Le premier
1: Gesù è
0: mystère
1: battezzato
0: lumineux,
1: da Giovanni nel
0: Gesù est
1: Giordano.
0: baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain.
2: Giovanni diceva: colui che
0: Jean
2: viene
0: disait,
2: dopo di me
0: celui qui vient après
2: baptizzerà
0: moi
2: nel
0: vous
2: Santo
0: baptisera
2: Spirito,
0: dans l'Esprit
2: anche se
0: Saint et
2: si
0: le
2: fosse
0: feu.
2: battezzato
0: Jésus
2: da Giovanni,
0: lui-même se fit baptiser
2: mentre
0: par Jésus.
2: gridava, il cielo
0: Tandis qu'il
2: s'aprì
0: priait,
2: e
0: le
2: lo
0: ciel
2: Spirito
0: s'ouvrit et le
2: Santo
0: Saint-Esprit
2: si
0: descendit
2: diede
0: sur lui
2: sulla
0: sous une
2: colonna come
0: forme
2: una
0: corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. Tu es mon fils bien-aimé,
2: ho
0: en
2: posto il mio
0: toi
2: cuore
0: j'ai mis
2: affidato.
0: toute ma confiance.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi, foreste
0: Là,
3: e
0: nous
3: tradizioni
0: écoutons
3: meravigliose, che
0: un
3: purtroppo
0: court
3: danno e
0: film
3: soffrono a causa
0: sur
3: della guerra.
0: l'Ukraine.
2: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
4: Di solito chiedo a Gesù la pace per l'Ucraina e che i miei genitori siano in buona salute.
5: Prego per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.
4: Vorrei che anche i bambini nel mondo pregassero per i soldati affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
6: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, i miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
4: Prego per tutti coloro che soffrono per questa guerra e in generale per la pace in tutto il mondo.
7: Invitiamo tutti i bambini a pregare il rosario insieme a noi.
4: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
8: Padre nostro, che sei nei cieli. Santificato sia il tuo nome.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
10: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù
1: Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume des dieux et l'invocation à la conversion. Après que Jean-Baptiste eut été emprisonné par le roi Hérode, Jésus se rendit en Galilée où il annonçait l'évangile de Dieu et disait « Le royaume des dieux est proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Et là, nous avons un film sur le Pakistan.
2: E dalla gente accogliente. Tuttavia, i cristiani sono pochi e spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
3: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina a Gesù. Chiedo a Gesù benedizioni per la mia famiglia, i miei amici e i miei studi.
4: Duame me. Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
5: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
6: Pregate per tutti i bambini del Pakistan, affinché ognuno di loro sia fonte di progresso e prosperità per l'umanità e per la comunità cristiana.
5: Pregate per una buona istruzione e un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
9: Salve Maria, profusa, codante e sate, tu orto mese mubarike, mubarike te petka pagliassu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike, mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salve Maria, por fazel, kudam tere sate, tuorto mese mbarike tere petka pal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

oh Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il quinto mistero luminoso, Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia.
1: Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie.
2: San Paolo racconta
1: Saint
2: che il
1: Paul
2: Signore
1: raconte que
2: Gesù,
1: le Seigneur
2: durante la notte in
1: Jésus,
2: cui
1: la
2: era
1: nuit où il
2: tradito,
1: fut
2: chiese del
1: trahi, prit
2: pane
1: du pain
2: e, dopo
1: et
2: aver
1: après avoir
2: sofferto,
1: rendu
2: lo
1: grâce,
2: spezzò
1: le rompit
2: e
1: et dit:
2: disse: «Questo è il mio corpo,
1: Voici
2: che è
1: mon
2: per voi.
1: corps qui est
2: Dopo
1: pour
2: prese il
1: vous.
2: calice
1: Puis il
2: dicendo:
1: prit la coupe
2: «Questo
1: en
2: calice
1: disant:
2: è la
1: Cette
2: nuova
1: coupe est la
2: alleanza nella
1: nouvelle
2: mia vita.
1: alliance en mon
2: Fate
1: sang.
2: questo in
1: Faites
2: memoria di me».
1: cela en mémoire de moi.
3: Preghiamo per la speranza a Cuba e in Venezuela. Due paesi dei
1: C'est
3: Caraibi
1: le film
3: ricchi di bellezze
1: sur
3: naturali,
1: Cuba
3: che
1: et
3: sono
1: le
3: giustissimi,
1: Venezuela.
3: ma molte famiglie non hanno beni essenziali e soffrono molto quando vi sono disastri naturali.
2: Vi chiedo di pregare per il Venezuela affinché abbiamo unione, speranza e molta pace.
4: Per i malati, affinché possano guarire e vivere sani con le loro famiglie.
5: Chiedo a Gesù di guarire il mio paese da tutte le difficoltà.
6: Chiedo al Nostra Signora della Carità di El Cobre di benedire il mio paese.
4: Affinché i nostri governanti possano prendere buone decisioni, affinché non vi sia più la guerra e possano esservi pace e amore.
7: Tu bambino che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
6: Chiedo ai bambini di tutto il mondo di pregare affinché i bambini cubani abbiano un futuro migliore.
4: Chiedo a Gesù di prendersi cura di tutti i bambini del mio paese. Grazie per pregare con noi.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
10: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
2: Alla fine di ce rosaire prions particulièrement pour le Saint-Père et ses intentions.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.